chi si tarwe he kha so mi so ra ne ye ge ma yo le mu yo le mu de yo ma yo pye le mu di yo pye le mu di ba ba pye sa shin pi bi chi si mi ma cho ro a chit do di lo ma phit di pinya ne ngwe yo na yin chit di ma yo na yin ma chit di ma chit di da la kwe mit da shin thui thui thui thui a chit si ma mi a haung pit lo a ti sha ja mit da ma mya tu ta khit chit yi da ya di ka ba ma chit chit di pa ni a chang sit do a phit na da ya a mi sha pya mi a chit si di ya ha di ma ba miss miss whiskey di ma ba miss miss whiskey